0: Sotto questo è pensiero divino, non tento vedere in sostie mai, e tenne per svegliato che mai romi.
1: Svegliate che ne pecci, se questo sono i roti, le fnei hanno